0: Sesso.
1: Ehi.
0: Awo.
1: Ciulo, non dovevi comprare un sacco, eh?
0: Papi, come, pace?
1: Sacchi di dimensioni di non so.

0: O Jesús misericordioso, amante di almanan, mi templo rabo pa egonía di vos sagrado corazón y pe dolor nan di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecador nan di enter mundo, co ora quita den agonía y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundo nan, pecador nan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligido nan. O Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y oceano di misericordia ajabri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di tata, e di iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificà, lagabo reino bini nos. Bo volontà sea sina terra come na cielo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdonanos nos debe. Mescosco nos ta perdonan nos debe dorna. E non laganos caide in tentación. Ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Vien di grazia. Señor ta cubo. Bo ta benicionada in tur mujerna. E fruta di bo barica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo y di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in anadere, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita for di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todo poderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunión di santo pordon di picà resurrección di carni e vida eterno. Amen.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa e sanguer alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
4: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
4: tata eterno mi ta ofrecebo curpa y sanguer e alma y divinidad di boyu bien stima nos Señor y Salvador Jesucristo
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo
4: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
4: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
4: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
4: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
4: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
4: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
4: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
4: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
4: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
4: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
4: tata eterno mi ta ofrecebo curpa y sanguer e alma y divinidad di boyu bien stima nos Señor y Salvador Jesucristo
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo curpa e sangre, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresebo curpa e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: O Dios eterno, denquende misericordia ta infinito e tesoro di compassione ta inagotable, mira-nos cu bondad e aumentabo misericordia de nos, pe momento nan difícil nos no desespera e ni perde ânimo, sino cu gran confianza nos sometenos na vos santo voluntad, cuta amor e misericordia mes.
2: Amen. Amen.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor nan urbano.

0: Esattamente, non sa esattamente 52 minuti, le fa di ora di scelta anche di studio. Mi garantiamo un buon e un felice fin di settimana. Esattamente, corri per il nostro bisogno di percorrere il voto del nostro Roshonan. Un felice fin di settimana e la nostra visa. Ecco già Luna, saluto naturalmente per tutti, sta anche un momento anche io mi ricordo della mano. Saluto e io menzionavo saricamente. Buon fin di settimana, copi di bocion, quello che trattate, fin di settimana chi non sa bisogno di te, che già l'una si giù, spermiti. Feliz fin di settimana.
1: Radio Boghia, 88.9, ti presenta Avanzi di Notizia a UO.
2: Sì, avete un dia bonita, avete il gruppo di SVT 20 che sta finalizzando un trajecto. Abbiamo cominciato l'anno passato, il 8 agosto, con il progetto di formazione sociale e avete un rondo a full trajecto. Mi tengo visto che sono molto contento, sono molto orgoglioso di avere un'anno finalizzato. Mi tengo in totale 7 giovani che finalizzato. 13 anni si sono passati a casa, a corso, a come si è un'idea di EMV, sette militari upleading, quindi mi tengo non ho un certificato a casa, non sarò a casa. Ave quattro giovani che hanno un certificato a terminare il trajecto.
3: L'esperienza con il mio gruppo è stata scienziata, da un dia stanno con uno studio da preto con l'altro, da un spostamento di bocca, era con l'opita che però push-up non ha avuto non cominciare a cambiare il style, tanto sì, abbiamo stato con l'altro, tanto cominciare a trovare un gruppo. So, al finale, ora dopo so con un cosplay, bien así no un problema tiene ahora bosomos no por pero tiene que seguir en la banda para push para up ayudar para fixar el problema entonces en la nuestra silla para no más brinca con otro y como se trae junto para nos poder lograr lo que nos logra en vida
4: es un felpen como te comienza tu lasco de como haya día más hace 2 años de mitad visándome tome pena aquí escribí un nombre carabia cubida, tratavo com desprezo. Então, te sei, me está dando de milésima. É pena que, roupa e renda de um vida a José, para que me traz o número, fracasso, ladrão, dropout, mala mucha, fastioso, você sabe isso aí também. Pero me quebra você corre de pena que, ave, como parte de você graduação, com nenhum renda mais que me traz de bom número, algo que eu mesmo que o passado está parte de bobida, bom stage, pero é certificado na Njawe, está começo de manhã e futuro. É futuro que nós traremos durante personal training, budgeting, Kiko nos que hace agressão, Kiko que vem ser homem ideal de mundo aqui. Me tem encorajado, toma o pen e escreve o próximo capítulo.

0: o si no, llama 585-889 para Bota Sigur, para vos haya vos Snacks Box. Corda Mayan, Cambalachetín, Edushi con Converse, toba. Y también Criollo, Criollo, no sangre na y acala, con no po falta. Hacibo pedido a UEMES, ribe 5932-889, para vos no queda sin haya vos con Converse Mayan. Pasa we, pasa we Mayinta, entre 9 horas para 10 horas, para buscar vos Edushi Snacks Box.
1: Ah, bueno, se escoge el sitio aquí para sobre cu web anunciando nos que nalo está un patronizador importante de acción de cuida ruba para el día ya sabro, pero también para ya sabro nan cutabini junto cu sede ruba nos forma una manera para acercar están de sector privado, están también de sector público para cada un por dona un contribución para sina e programa di qui da Ruba Porcana, non solo tin Bacchinan, na San Nicolás, arriva e terreno di Efeld, di Lanti, di Botica di Centro Medico, na San Nicolás, arriva Efeld na Poschito, na Burubundo, Efeld di Baseball, tambe tabai tin Bacchi, na Santa Cruz, arriva Efeld di Arsenal, agradecimento na famiglia Murillo che ta contribui pa duno nostro spazio e tambe na Tanki Lender.
2: Il nostro governo è molto importante per noi evaluare le petizioni, in cui la società è un rappresentante del governo, per acercarci a chi ci bonifica, dopo un'evoluzione debita, noi arriviamo a parte, camminando per il seguente 4 di sabato, noi dobbiamo dare il nostro apporto, in questa maniera noi siamo a Iuli, camminando per apportare un'azione importante qui, pues nel seguente 4 anni noi siamo igual. E mi ringrazio la parte interna di noi, di web, che l'anno passato abbiamo evaluato e rise up to the occasion per contribuire. Igualmente, il mio team non nos vuole evaluare e arrivare alla conclusione che non.
3: Abbiamo dedicato la parte di sicurezza. Abbiamo qui di 2 edizioni, abbiamo in 6 luoghi. Durante il processo separare il sushi nella bocca, tappa il sushi per correre il cammino pubblico e ora bisogna unloadare tipo protezione personale per non avere incidente. Non abbiamo road cross compromette con due cose. Qualche incidente che succede non abbiamo parte di sicurezza personale recover. Banja se Aruba Limpi, está bom para nos tour.
4: Mi plugna lo está presente na tour e sitio nan di desperdicio. E mi trovai ti inspector presente tamé para guia e tráfico, entrada e salida nan. Enfase se os cara hasi ta arriba e ori transportar sushi pa tapé bom, pa sua hopi bia arriba ruta ku ta bai na e baki nan, os ai hopi sushi bani caminda ku e siguiente semana nos plugna me se bai a limpi. Se è un stress che non sappone o di trasportare sushi.
5: Noi stiamo per enfocare e conscientizzare la comunità l'importanza di fare uso di opportunità qui, sicuro in quadro di salute pubblico e in quadro di salute. Tassina con la nostra sezione di GKMB, che passa a casa e non è troppo con taira, con pochino di ferro, con diversi artefatti che non è curato a casa. Se ora enfoca il diavolo, sta sicuro per incoraggiare la comunità a fare uso di opportunità qui per fare una casa limpia, per chiedere tutto il materiale che può essere creato di sangura, ma anche ora che non sta nella temporada di obbida, non sa che dentro di poco l'acqua lo può cominciare a obbire più, e sa che sta sicuro che trece un peligro per la trasmissione di malizia trasmettita per sangura. Però non solamente noi enfocare per la trasmissione di malizia trasmettita per sangura, ma anche nel momento che può essere un po' di desperdizio di curare o di casa, e sa che sta un cammino con un raton, giacca, cacalaca, per brui, e è una situazione antihigienica per me come persona e per la famiglia.
6: E parte che mi sta enfocata è parte basica di protezione personale, se uso di questa cosa, non sta suggerita, invece usa un slof, usa un chiazzo, usa un sapato serra, per questa cosa evita che può portare un accidente. Questa cosa è parte di protezione che può essere uso di hands con se è necessario, anche tiene conto se può entrare in altura, per tenere conto che può essere uso di harness, non sta in parte di velocità, però è un'altra cosa. cuido de trabajador, pero ahora ribedía e lota que tem voluntário não trabalhando e ora é parte que nós visa tenha conta que parte de segurança também para ser roupa essencial e ban sali junto para ter a rua limpa.
7: Se botem objeto nan grande corda mara e saque nan bom para a segurança voral riba de tráfico para es nan outro que tá usa e carretera nan também, se nan tá roupa importante para nós. Também é parte de hora de chegar no lugar de desperdício, please, ban seja cordial. Nós também temos polícia de bairro que sempre tem, né? É momento, e correto, começa de 7 horas de manhã, que normalmente nós temos que ficar com gente de 6 horas, era mais trempão, está parada em fila na casa, e para nós é importante tá, seguir a botina, tem gente que está coordenando o lugar onde está tirando o desperdício, seguir a ordem também para assinar os painéis.
8: Loto está buscando millonario.
9: Hey, Loto está buscando millonario.
10: Loto shoots a millionaire.
11: Loto está buscando millonario.
12: Loto está buscando un millonario. Y en Mega Plus, para ahorita, 1,650,000 florí.
13: Loto está buscando millonario.
14: Loto searching for a millionaire.
15: Loto está buscando millonario.
16: Compra vos Mega Plus a huevo. Nu, ahora.
17: Papo también tiene chance de vivir a millonario. Loto, el lotería de Aruba.
18: Kiko ta nifika pata urubia. Nos gusta explorar los islas. Nos ta social y pasatempo con familia y amigos. Ta importante para nos. Nos ta valente y ta masha orgulloso de nos gerencia. Aceita Lubiano, aceita quem não está. Salud, nos isla, nos serviz, Balashi.
19: Pemijon seguro, pemijon servicio, nos te recomendamos Bouhart Assurance. O telefone 528-8888, Bouhart representa a tua companhia de seguro aqui na Aruba. Botar outra sala.

e te mijo coco non pura pensa sobre nos mestieri di gele Aruba con Cubawaki su situazione qua ventamente sushi non te su optimal lo che non ha si che natura con aquí te aiuta e Cubawaki tambien ne gente nanku abini e venta sushi fo Cubawaki.

0: naturalmente è main attraction. E match race di siglo, discende se cosa, front wheel drive, entre Joanna Marie di Merca.
1: Joanna Marie, you speak English, però mia morte chiero.
0: Inos Orgullo Arubiano, Anthony Sardin. Patinano 37 secondi, Atina Ruba, Anto pa culmina cos.

0: Δηλαδή τρεις pick-up καργάκου σάκο di 55 γαλόν, σάκο grande. Γεννά κουστούσι. Τρεις πλούχ di day away. Τρεις πλούχ di day away. Αν το Τούρκο μετά αρρύβα e καμίνα εκεί, κάντε καμίνα, να τα τρέντε επί τα μόνη, πτε un jazz mate πατέν, αν το σάκο του κόμπου. Κι εγώ πατάχα ερήβαναν. Πιέσα να δι auto accidenta, τάιρα, butter, μπλέκι, παπέλ, Τούρκο, ή entre otro, el lent di police, τα μετά και τα τρας.
1: Wow.
0: Sí, pues, ordi accident.
1: Sí, sí, sí.
0: Να τα πονέχα μιλέντ. Però
2: set
0: off. Set off e plats lect of e zona di investigation. Posso ti fare che dentro pisaca che so di. Anto hasta el lent dant da atrás.
1: Che me jone canti che mi devi ricordi troppo wait through lo che tal lie ma passo
0: con proprio. No, ora si dent cabo mi. Però ma ora si dent cabo coi lent babai con neno.
1: Posso antes sabatatini ferker tehis dienst con tava ta bini con pico bin bari glass mi sa quanto quale cose Patrick
0: però vuoi che ne
1: dimmi bombero ta messa siele bombero ta messa sie
0: la tina me un basora e la tengo come però la ta pari e co la tira sandro pa fuzieta che coni però e la ta hale con tanti camminda la nota bai con nan la ta dispuce pa camminda ta liber pa traffico limpi anto però e con te che da atrás un andalot of Kiko Town con piece che sale di un auto taira che con i kibra tu costa che da canti camminda a una su bonita tra bow anto pone potrei di hendran pami pa bowa e plugna con tapo da base na di na tres back pick up e arrive camminda e esa che te plugna valente di day way tapo da drug drug ti algun mas per na tapo da base da si limpiezo un tipo mas prima anto esa che te mene di day way na man rubesco tapo da dirigi e trabou pa tu come neci e parti di plug tambe parti di tres plugnan con tapo da drug base na batawak un pick up fullien e mi ta gradisinan pe sei e mi ta su llamada ne comunità cu ora pa ta cori pa cammina bono ma se tira
1: no
0: costa con canti cammina bota baie un cammina passi dati un cas si potete bleghe che cone i botter i spazi dati un cas habi co tiri a denno non da co che tu viene bari potete disbente i assina non sta mantenendo si salibi i sa cos bente di ma cammina e non sta buon
1: però po por saco è pluca chi dan nante solamente per recuhi e shushina che canti cammina of desperdicio naki of nante snanku ta chi ta yerba tambe menere non si è chi bau nante
0: indifferente tarea
1: Anto
0: esakita un kuna haya awe. Kamere? Ano man na pero tipe trabaho ng akin na taas. Da plug na kuta. Zor pa limpieza, korta mata, snui, etc. etc. Pero según mi no sé amigo ala ba i poco di la bayan sa reportar. So pa si kabo? No no por dare pa sobra ta na ta base haciendo limpieza te quedando nechi. I manera ma bise poco di no comerciante na kuta stika placa ribe strip di Edisburg Boulevard tamme por asi algo e camina di lande nei negoci tamme por mobilisa un rato anto asi un clean up
1: però e ti ma che un altro mi si pregunta tanta che da par riba so o po mal
0: no nata tu camina nata tu camina
1: ma non ora na camina po mia che
0: po maioria di nanta e sono che caibo day away cu burose respect maioria di nanta zorpa po bau di brug anto e sono che caibo celibar cu ti hopi burose respect come di 6 plus o day away di hopi siamo 40 o quanto segundo me costa mais coisa Selimar também então não tá é só nesse Selimar que aí passa Nicolás assim não me compreende se não ia de bisami me espera com muita robes para se não ia de bisami tem assim logo muita cora
1: por isso gente passa trabalho onde que vendo mas eu guardo o que passa ele
0: não, pero não se compreende que o work in até hobby direc tempo aí a botar andar das nui cori para caminhada é manter o lugar está neti pero a work in tem outra tarefa de vai direto a mundi e vai planta sushi para sobrevivendo também tanto sushi de mundi ante ore aria nang aki tabira asina mahos mane bata wak aki nang e ore lega no swa ko alaki ko ala kubri poco di ora ku yakaba e trabau na komisa e avebo pasa bata mira un cambio kaba di trabau na ko tomando lugar ala adelante
3: usuario di 24hora.com no sta aki riba kaya principal di Henny Eyman Boulevard caminda miles di turista Está recorrer e caia aqui para promover via roupa de Nanta que é repetir, que é snan, que também vários via bem Aruba. Pero roupa de Nanta precisa até trove 24 horas para criticar. A não ser chama está aqui conscientizar. E com nós está pedindo un turismo

0: Abbiamo mientras tanto Sicormas 24 minuti continuando con nos informe in ave tardi Fundación Panos mucho nan y adulto nan cu limitación visual a favi a organizar un bonita celebración special pa nan cliente nan pasina duna inicie na edidos periodo di anya 2026.
1: Abbiamo in questa maniera che siamo passati back to school, abbiamo sin back to favi, quindi abbiamo una fiesta annual, maniera che sempre noi stiamo con i clienti, e abbiamo anche il tema di Aloha Hawaii. Sì, noi siamo più o meno 40 clienti oggi, e sa che ancora falta circa il volontario, che sempre ci aiuta a noi a fare un'attività settimanale. E abbiamo 5 gradi sì, anche Jeremy Lampe di BRG Entertainment, che ha avuto un steel pen per noi, e anche 5 gradi sì, Eddie Lace, che ha venuto volontariamente anche, per toccare e intrattenere i clienti che abbiamo avuto. Abbiamo avuto una fiesta, cammina con tutta la gente che abbiamo, e così è per socializzare un rato, e siamo buoni di back, na, dos periodo di aia 2026. Cliente na gusta, posso na gusta, mania nos turto rubiano, nos turto gusta fiesta, dus é sa que no tu exception tampoco, nos sempre tei o fiesta na ta gusta tambi, dus pisei tambi sempre e dia aqui e grupo ta hobby mais grande. E temporada de action de donação da comissa tambi, mês um dia, e já webs com nossa comissa, com nossa fiesta de favidu, e sa que tambi porta um dia com a pessoa não que também busca na lista pro act tambi, na Kiko Tour não ta aporta, e assim na E-Tour aia nos porti um fiesta, che non si sa che le persone hanno una limitazione di vista fuori di isolazione, tre se ne cercano e tre se allegria della vita un rato.

0: ben clare.
1: Ehi, chi va a dire? Tanto tormentami per pagare i miei salari fino in luna? Allora, mi sta terrorizzando ancora, Stan. Da chi non da chiedere? Ma io che tende di Alibaba, questo 40 ladrona?